vino. Eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.